0: Abruzzi.
1: Allora mi applaudo.
0: La 25 total. Allora il resto no. Giornal janvier,